0: one time.
1: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

brano lo puoi richiedere con il codice 0503.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6337.

0: Lover.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7493.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8509.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Non c'è un amore senza

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 32 minuti.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 4 9 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da parte di Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Sarete liberi dall'insoddisfazione affettiva ed emotiva che vi ha caratterizzato negli ultimi tempi. Era ora. Il Toro. Venere vi arriva in opposizione dallo Scorpione e insieme alla Luna dal Leone marchia a fuoco questa giornata strana dove avvertirete qualcosa che sta cambiando nella vostra vita. Gemelli, oggi nulla di male, rimane un'influenza neutra che vi stimolerà soprattutto nel settore professionale e lavorativo. Il Cancro, da oggi ci sarà in voi un aumento della creatività, del desiderio, della fortuna in amore, nei rapporti con i figli e nel divertimento. Il Leone, sarete particolarmente insoddisfatti nella vita affettiva e sentimentale, sfuma in voi la volontà personale a causa di dubbi esistenziali un po' fissati. Vergine, non è più il momento di fare gli introversi e i solitari, ma di guardarsi attorno a cercare meraviglie. La Bilancia, polverizzate gli avversari, datevi da fare con grinta per ottenere tutte le conquiste che vi siete prefissi. Non dormite sugli allori. Lo Scorpione, oggi avrete fascino, fiducia, creatività e maggiore autostima. Eccovi serviti per tornare padroni delle vostre azioni e dei vostri sentimenti. Il Sagittario. L'amore si fa silenzioso, meno evidente, arricchendo però la vostra anima nella gioia di esserci e di fare qualcosa per gli altri. Il Capricorno. La Luna oggi vi fa sentire tutto, anche quello che sembra nascosto o inesistente. Siamo all'Acquario. Chi è single avrà fortuna negli incontri improvvisi, nel magnetismo che irrompe in un contatto umano. Non perdete la testa in entrambi i casi, agite comunque. I Pesci. Ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3531.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. La ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, nel nord dell'Umbria, è un percorso che, costeggiando il biondo fiume, offre panorami incantevoli. Ludovica Casellati, ideatrice e organizzatrice dell'Oscar italiano del cicloturismo e punto di riferimento per questo settore, ci racconta che cosa può offrire questa splendida ciclovia.
3: Allora, si parte dal comune di San Giustino, nell'Alta Umbria, e già questo comune racchiude in sé una storia straordinaria e poco conosciuta, che parte da Plinio il Giovane, addirittura, che aveva scelto da Como di trasferirsi proprio qui. E continua nel 1441 con un'altra storia incredibile, poco conosciuta, perché nel tracciare i confini tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, cos'è successo? Hanno lasciato fuori 300 ettari e 300 abitanti di questo comune che si è costituito come Repubblica Indipendente. Per 400 anni hanno vissuto sulle coltivazioni del tabacco, con una loro moneta, senza leggi, completamente liberi, e questa è una storia straordinaria. Dopodiché si sono venduti per un soldo, per due lire, come diremo noi, però hanno davvero sviluppato, ad esempio, le coltivazioni del tabacco e quello che è oggi, diciamo, la zona più conosciuta in Italia. Poi si prende proprio da San Giustino la ciclovia del Tevere, che è questa via verde, questa arteria verde che scorre proprio a fianco del Tevere. Ogni tanto c'è qualche ponte che gradevolmente l'attraversa, regalandoci anche delle visioni della natura molto molto belle. E poi la prima tappa è Città di Castello, altro borgo, altro comune davvero ricco di storia, che è stato scelto per custodire tantissime opere del Burri, perché è la fondazione proprio del Burri, di questo grande artista umbro. Ma continuando si arriva ad Umbertide, si può fare una digressione per Montone e arriva fino a Perugia.
2: Si possono degustare tantissimi prodotti, ci sono molte trattorie, i frantoi che ospitano il cicloturista, perché il cicloturista è un viaggiatore attento e curioso di scoprire tutti i segreti del territorio.
3: Sì, perché quando si va in lentezza, si procede lentamente, si gusta sia con gli occhi che con il palato tutto quello che ti circonda, e lo fai in maniera proprio piacevole, allegra.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3554.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: CNR, giornale radio.
3: Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, che era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. I timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riad ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq, schizzano sopra i $100 al barile di quotazione internazionale del petrolio. Calcio, Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro Cisilin, grazie all'ascolto.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
2: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da parte di Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Sarete liberi dall'insoddisfazione affettiva ed emotiva che vi ha caratterizzato negli ultimi tempi. Era ora. Il Toro. Venere vi arriva in opposizione dallo Scorpione e insieme alla Luna dal Leone marchia a fuoco questa giornata strana, dove avvertirete qualcosa che sta cambiando nella vostra vita. Gemelli, oggi nulla di male, rimane un'influenza neutra che vi stimolerà soprattutto nel settore professionale e lavorativo. Il Cancro, da oggi ci sarà in voi un aumento della creatività, del desiderio, della fortuna in amore, nei rapporti con i figli e nel divertimento. Il Leone, sarete particolarmente insoddisfatti nella vita affettiva e sentimentale, sfuma in voi la volontà personale a causa di dubbi esistenziali un po' fissati. Vergine, non è più il momento di fare gli introversi e i solitari, ma di guardarsi attorno a cercare meraviglie. La Bilancia, polverizzate gli avversari, datevi da fare con grinta per ottenere tutte le conquiste che vi siete prefissi. Non dormite sugli allori. Lo Scorpione, oggi avrete fascino, fiducia, creatività e maggiore autostima. Eccovi serviti per tornare padroni delle vostre azioni e dei vostri sentimenti. Il Sagittario. L'amore si fa silenzioso, meno evidente, arricchendo però la vostra anima nella gioia di esserci e di fare qualcosa per gli altri. Il Capricorno. La Luna oggi vi fa sentire tutto, anche quello che sembra nascosto o inesistente. Siamo all'Acquario. Chi è single avrà fortuna negli incontri improvvisi, nel magnetismo che irrompe in un contatto umano. Non perdete la testa in entrambi i casi, agite comunque. I Pesci. Ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: CNR, giornale radio.
5: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da il meteo.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
5: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
4: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera, e Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi...

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Alla stessa ora un'altra reduce dalla Champions. La Roma arriva a punteggio pieno alla sfida in casa del Torino. In Europa la squadra di Gasperini ha conquistato un punto a Istanbul col Fenerbahce, ma è apparsa meno letale di quella ammirata in campionato con 3 vittorie su 3 a suon di gol. Per restare in vetta a punteggio pieno dovrà superare i Granata reduci dalla prima rivitalizzante vittoria in campionato contro la Fiorentina. A chiudere il turno alle 20:45 il match di San Siro. L'Inter deve archiviare in fretta il KO di Champions a Madrid con Real per lanciarsi poi alla sfida al vertice in casa della Roma. Avversario di stasera l'imprevedibile Udinese, che nella scorsa stagione sorprese i futuri campioni d'Italia al Meazza alla seconda di campionato. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
3: Calmati tesoro, guarda che a Sanfrecce non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfre, cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
9: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8516.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra, le elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson, primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
1: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da parte di Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Sarete liberi dall'insoddisfazione affettiva ed emotiva che vi ha caratterizzato negli ultimi tempi. Era ora. Il Toro. Venere vi arriva in opposizione dallo Scorpione e insieme alla Luna dal Leone marchia a fuoco questa giornata strana, dove avvertirete qualcosa che sta cambiando nella vostra vita. Gemelli, oggi nulla di male, rimane un'influenza neutra che vi stimolerà soprattutto nel settore professionale e lavorativo. Il Cancro, da oggi ci sarà in voi un aumento della creatività, del desiderio, della fortuna in amore, nei rapporti con i figli e nel divertimento. Il Leone, sarete particolarmente insoddisfatti nella vita affettiva e sentimentale, sfuma in voi la volontà personale a causa di dubbi esistenziali un po' fissati. Vergine, non è più il momento di fare gli introversi e i solitari, ma di guardarsi attorno a cercare meraviglie. La Bilancia, polverizzate gli avversari, datevi da fare con grinta per ottenere tutte le conquiste che vi siete prefissi. Non dormite sugli allori. Lo Scorpione, oggi avrete fascino, fiducia, creatività e maggiore autostima. Eccovi serviti per tornare padroni delle vostre azioni e dei vostri sentimenti. Il Sagittario. L'amore si fa silenzioso, meno evidente, arricchendo però la vostra anima nella gioia di esserci e di fare qualcosa per gli altri. Il Capricorno. La Luna oggi vi fa sentire tutto, anche quello che sembra nascosto o inesistente. Siamo all'Acquario. Chi è single avrà fortuna negli incontri improvvisi, nel magnetismo che irrompe in un contatto umano. Non perdete la testa in entrambi i casi, agite comunque. I Pesci. Ritroverete una certa fortuna in tutto quello che riguarda i sentimenti. È il momento di rimettervi in pista anche con la salute. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

0: vita.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati all'appuntamento con le ultime news di tecnologia e finanza. Una partecipazione organica delle imprese tradizionali alle attività del settore fintech può dare un contributo fondamentale al superamento della crisi che lo affligge. Il lungo inverno infatti ha trasformato il sogno iniziato con Bitcoin in un incubo. Tra le aziende che scommettono sul futuro della finanza decentralizzata c'è Siemens, che ha recentemente annunciato il lancio di un bond da 330 milioni di dollari su blockchain. L'operazione è stata realizzata grazie al supporto tecnico di Deutsche Bank. Grazie alla fortunata partnership con NBA Top Shot, il Layer 1, la blockchain di base di Flow, si è conquistato il rispetto degli utenti. La piattaforma punta ora a consolidare la sua posizione di mercato con una strategia di investimenti a lungo raggio. Al centro di questo percorso ci sono gli accordi con Google e Ubisoft e l'aggiornamento del sistema. Mentre le due multinazionali ricopriranno il ruolo di operatori di nodi, il nuovo software apre Flow alle Ethereum Virtual Machine con l'obiettivo di garantire l'interoperabilità multi-chain. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti sulle news di FinTech.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, per

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato, faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino, a punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Siamo pronti per iniziare insieme una nuova settimana. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, buona mattinata insieme, buongiorno insomma a tutti quanti i genitori che hanno accompagnato i loro bambini, i loro ragazzi a scuola. È ripresa insomma, il primo giorno è un primo giorno un pochettino insomma ridotto, giusto? Non giusto? Insomma andrete insomma no, c'è anche chi probabilmente si è preso anche qualche ora di lavoro, insomma avete presente la prima elementare, poi il momento vero, allora la prima elementare e la prima media sono quei momenti da ricordare, la lacrimuccia sarà anche scesa, qualche mamma, qualche papà, secondo me sì. 393 999 7794, poi il vostro buongiorno.

0: e mi end use Radio Jukebox. Mamma mia, bisogna iniziare il lunedì. E lunedì è così, bisogna iniziare con un po' di carica. Ne abbiamo bisogno. Buongiorno.
1: Buon inizio settimana, Vladi, da Carmelo da Novara.
0: Buongiorno Carmelo, ciao.
2: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Ma senti come. Senti come Manu lo dice bene. Buongiorno.
3: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox, da Gianmarco.
0: Allora, io devo ringraziare Gianmarco perché è arrivato con un po' di ritardo, perché è arrivato prima lui che la cartolina. Però quando ti arrivano le cartoline, ti fa veramente che, insomma, questo è un vero e proprio pensiero. La cartolina, grazie Gianmarco, eccola, eccola qua, grazie veramente. Allora, un affettuoso saluto da Gianmarco e family a te Vladino e a tutto lo staff dal Salento. È arrivato prima Gianmarco che la cartolina, però grazie Gianmarco. Bellissimo, un abbraccio enorme.

0: È il nuovo di Ligabue, qualcosa per te su Radio Jukebox. Grazie Emanuela, che carina. No, vabbè, vero, mi ha inviato, insomma, un che cos'è? Un pulcino, un uccellino, vabbè, non lo so, Vladi, ti voglio bene. Ha scritto, questo è il messaggio della nostra amica Emanuela. Un bacione a Emanuela, anch'io ti voglio bene, Emanuela. Ciao, vai.
1: Buongiorno caro Vladi da Melo.
0: Buongiorno, buongiorno Melo, buona mattinata anche al nostro amico Melo. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
2: Buon inizio settimana a tutti da Beppe.
0: Ma buongiorno anche a Beppe. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Voi dove siete, cosa fate e con chi siete? Fatemi sentire le vostre voci, fatemi sentire che ci siete. Questa è Radio Jukebox.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Pino Daniele con Amore Senza Fine, che io adoro, grazie alla nostra amica Dani da Novara, un bacione a lei. 393 999 7794, buongiorno. Buongiorno, no, posso sentire?
1: Buongiorno Vladino, buona buongiorno. Settimana, buon inizio di scuola a tutti i ragazzi, gli studenti. Bene. Che Dio ce la mandi buona.
0: Che senso che Dio ce la mandi buona? Scusami, perché insomma, no, c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa, insomma, inizia la scuola, insomma, i genitori sono anche più tranquilli.
2: Zuccherino, buongiorno, buon lunedì, casa tutela già attiva, un saluto a te e a tutti gli amici, ci sentiamo più tardi. Ciao Belfiel!
0: 393 999 7794.

0: Safe insieme a Bresh, questa era Parlare d'amore su Radio Jukebox, che bella. 393 999 7794.
1: Ciao, sono Marco. Vladimir,
0: ciao Marco. Mentre
1: c'è quella furia, mi gusta.
0: Va benissimo, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Marco, grazie. Questa è Radio Jukebox.

0: 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ci potete ascoltare sempre. In più sul canale 254 in HDVTV, voi avete col televisore connesso ad internet, ci potete guardare sempre. Poi ci sono tutti quanti i vari canali connessi con noi in tutta Italia. E state lì, tra pochissimo torniamo, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La richiesta a Manuela per Davide era Enrico Di Giotti, bellissima. Maledetti innamorati, ecco, un abbraccio enorme.

Laura Pausini con Due innamorati come noi su Radio Jukebox, era il 1996. 393 999 7794, c'è Francesco che ci sta seguendo tramite il canale 254, lui l'ha proprio scritto, ecco, vorrei sentire Svalutation di Adriano Celentano. Buongiorno all'amico Francesco. 393 999 7794.

0: Adriano Celentano, Svalutation su Radio Jukebox. E buongiorno Francesco, che ci sta guardando. Intanto da dove, Francesco? Buona mattinata, da dove ci stai seguendo su Jukebox TV, in HBB TV, sul canale 254?
1: Carino, sono Caciuscia.
0: Ciao.
1: Scusami se non mi sono fatta più sentire, ho un male alla gamba, poi problemi sopra problemi.
0: Bacino.
1: E niente, non sono stata bene, adesso sto meglio e adesso ho attaccato la radio. Sto sentendo la musica.
0: Bene.
1: Ti auguro una buona giornata. Auguro una buona giornata anche a Lia, a te e a tutti. Ok? Un bacione e soprattutto alla comunità Daisy.
0: Bene.
1: Che mi stanno aiutando tantissimo. Bacioni.
0: Un bacione grande a te. Andiamo a salutare Carmela che ci segue da Acre, vuole ascoltare gli 883 con una canzone d'amore. 393 999 7794. C'è Francesco che ha sentito Celentano che scrive: grazie di cuore, siete sinceri. In che senso sinceri? No, noi le canzoni le mettiamo, se c'è spazio sì.

0: canzone d'amore, la richiesta Carmela che ci segue da qui. Ciao Carmela, un abbraccio.
1: Buongiorno
0: a lei
1: e buon inizio settimana.
0: Buongiorno
1: a tutti voi, Vladi.
0: Buongiorno
1: a tutti voi della Digibox e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tonino da Drosi, Piano di Getauro, ciao.
0: Buongiorno Tonino e ciao. Come dice lui, restate con noi. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Radio Jukebox. Buongiorno Falbo, vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Ciao Vladi, ciao a tutti. Oggi ciao. Mi piacerebbe ascoltare Sei grande di Neck. Buona giornata e buon lavoro a tutti da Beppe. Ciao.
0: Ciao Beppe, grazie. 393 999 7794.

Mike con Sei Grande su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Emanuela, vuole ascoltare la Ciara Remix? Vai, ce l'ascoltiamo.

0: Devo salutare Emanuela. Buongiorno Emanuela. Che tutte le canzoni un po' particolari le ha lei, eh? No, è vero, Emanuela, tutte le canzoni un po' particolari. Restate con noi, queste Radio Jukebox. La prima ora ci sta lasciando. Ahimè. Bye bye prima ora. Ciao ciao prima ora. State qui, tra pochissimo si ritorna insieme. Questa è Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: CNR, giornale radio.
4: Ok salute e benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. C'è un caso di streptococco, dite la verità. Basta questo messaggio nella chat di classe per innescare un passaparola di dubbi e preoccupazioni. Bisogna eseguire un tampone anche a un bambino senza sintomi? Il test rapido da comprare in farmacia è affidabile? Come distinguere un mal di gola virale da uno causato da un batterio? Tutte domande che tormentano ciclicamente i genitori con l'apertura delle scuole. Abbiamo chiesto di fare chiarezza ad Andrea Lovecchio, che è presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica e professore associato di pediatria all'Università Federico II di Napoli. Colpisce nella fascia di età tra i 3 e i 15 anni. Al di sotto e al di sopra di questa soglia le infezioni sono rare. Il batterio si trasmette attraverso le goccioline respiratorie emesse parlando, tossendo o starnutendo e tramite contatti ravvicinati. Per questo asili, scuole e palestre, i luoghi dove bambini e ragazzi trascorrono molte ore, sono gli ambienti in cui circola più facilmente. Per la stessa ragione ogni anno si registrano circa 400 milioni di persone colpite da appunto questo batterio. I sintomi tipici sono febbre alta, oltre 38 gradi, mal di gola intenso. Nei bambini più piccoli il dolore può essere così forte da portarli a rifiutare il cibo. Le tonsille possono gonfiarsi, diventare rosse, possono comparire placche, piccole macchie rosse sul palato, mentre i linfonodi il collo tendono a ingrossarsi. Un altro elemento che fa sospettare l'infezione da streptococco è l'assenza della tosse, che invece è molto frequente nelle forme virali. Nessuno di questi segnali però basta a stabilire con certezza se si è di fronte a un'infezione da streptococco. Se i sintomi lo fanno sospettare, la raccomandazione è una sola: bisogna rivolgersi al pediatra. Spetta al medico stabilire se il tampone è necessario. Chi lo ha a disposizione può eseguirlo direttamente in ambulatorio durante la visita, altrimenti si indirizza il bambino a un laboratorio o una farmacia. Questa è una battaglia che la Società Italiana di Infettivologia Pediatrica porta avanti da tempo. Non si deve andare in farmacia di propria iniziativa per acquistare un tampone rapido, tantomeno decidere autonomamente di assumere un antibiotico in base ai sintomi o al risultato. L'abitudine all'autodiagnosi, forse ereditata dal periodo della pandemia, è sbagliata, perché il tampone va sempre interpretato insieme alla visita clinica. Il rischio è assumere antibiotici senza che siano necessari. Un tampone positivo non significa necessariamente che il bambino abbia un'infezione in corso, può essere un portatore sano. Il batterio vive sulle mucose senza provocare alcuna malattia. È una condizione frequente che non richiede né accertamenti né terapia antibiotica. Il test rapido ha una sensibilità superiore al 90%, è molto efficace nell'individuare la presenza del batterio ed è frequente che lo intercetti. Quando il pediatra conferma la diagnosi, prescrive l'amoxicillina, un antibiotico a cui lo streptococco è ancora sensibile. Può associare anche un probiotico per ridurre il rischio di diarrea. I sintomi in genere iniziano a migliorare dopo 2-3 giorni dall'inizio della terapia. Se il bambino è sfebbrato, in buone condizioni generali, salvo diverse indicazioni, può tornare a scuola. Attenzione però, non sottovalutatelo, perché può colpire anche altri organi, quindi non solo le vie respiratorie alte, ma possono venire polmoniti e anche altre situazioni molto molto complicate. Grazie per essere stati con noi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: con Gelato al Cioccolato su Radio Jukebox, richiesta da Falbo. Ciao Falbo. 393 999 7794. Popolo di Jukebox, dove siete, cosa fate, con chi siete?
1: Ciao Bladi, sono Angela di Torino. Ciao, volevo Angela. Ascoltare per favore di La Luna del Grande Vasco. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, un abbraccio soprattutto a te. Ciao da Angela da Torino.
0: Grazie, ciao Angela, bellissima di La Luna, 1989, l'album Liberi Liberi. Questa è Radio Jukebox.
2: Guardami

Marco Rossi con Dillo alla Luna su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno Vladi, sono Emanuela, ti scrivo dalla Calabria. Volevo salutare il mio ragazzo Angelo, mi ha inviato ancora la sua fotografia, che ci sta ascoltando con la radio, che ha appena fatto un'operazione, in questi giorni si trova in convalescenza. Vorrei dedicargli Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti.

Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. Andiamo a salutare la nostra amica, ovviamente, ma in modo particolare, ciao Manuela, ma in modo particolare mi raccomando Angelo, insomma, tranquilla, anche perché un'operazione di quelle, ci sono tutti i cerotti, c'è la fotografia, ci sono tutti quanti i cerotti, per questo attenzione. Ciao Angelo, un abbraccio enorme, restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Un bacione grande ad Anna che ci segue da vivo, suo compleanno. Tanti auguri a te da parte di tutti noi di Jubox.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Scusa per l'altro giorno per la storia della canzone, ma io non l'avevo sentita e quindi te l'ho richiesta due volte.
0: Vedi,
1: sono Beppe della provincia di Torino, da Quarnier.
0: Adesso ci sei, Beppe.
1: Potrei chiederti se potresti mettere Perfect di Ed Sheeran, perché oggi io e mia moglie facciamo 7 anni di matrimonio.
0: Wow, che bello.
1: Buona giornata.
0: Che bello. 7 anni.

0: l'amico Beppe, per ricordare i suoi 7 anni, giusto? Un attimo, che bello, mamma mia, l'avrà sentita la canzone? Sì o no?
1: È un buongiorno e un buongiornissimo da Geppetto.
0: Buongiornissimo, ciao Geppetto, mamma mia, noi abbiamo anche Geppetto dall'altra.

0: richiesta Monica stava arrivando prima, gli attenti, quelli attenti. Dance in the Moonlight, Tom Loader su Radio Jukebox, richiesta da Monica. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, grazie per stare con noi. Scaricate la nostra app, avete la possibilità di guardare e ascoltare Radio Jukebox. Sempre Alexa, apri Radio Jukebox. No, vabbè, insomma, chiediamolo anche ad Alexa. Se avete Alexa in casa, chiediamole anche ad Alexa. E sul canale 254 in tutta Italia voi potete stare con noi, sempre.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. Ciao Giulia, oggi ha detto veramente tante di quelle cose belle, Giulia. Cioè, poi pazzesco, passa dalle cose belle a non mi hai messo la canzone.
2: Buongiorno Vladi, sono
1: buongiorno.
2: Fabio, come stai?
1: Ciao Fabio, bene.
2: È stato bene il weekend?
1: Bene, bene, sì.
2: Buon lunedì a tutti, buon settimana e buon lavoro. Volevo fare tanti auguri naturalmente a tutti i ragazzi che oggi iniziano la scuola.
1: Ormai è iniziato.
2: Per il nuovo percorso, per il nuovo anno.
1: Certo, certo.
2: Cortesemente volevo dedicargli a tutti quanti loro la canzone dei Gemelli Diversi Ancora un po'. Sei andato in onda, magari
1: no,
2: cara prof di Ramazzotti.
1: Bella.
2: Oppure
1: bella.
2: Lampo di vita di Carboni, ok?
1: Bella.
2: La dedico anche a mio grande amore Silvana, mia figlia Martina, a te e tutto Papà Jukebox. Un abbraccio grande da Fabio e Silvana. Ciao, grazie.
1: Ciao Fabio, ma hai accompagnato tua figlia a scuola questa mattina? Oppure è grande, è andata da sola?
3: Come serio quel ragazzo in fondo alla classe all'ultimo banco. Quante domande durante l'ultima ora dell'ultimo anno. Lui sta pensando che fuori c'è un mondo che aspetta soltanto di essere cambiato. È preoccupato, pensa agli amici che accanto

0: Air sì, ancora un po' su Radio Jukebox. Sentiamo voi. Ciao.
1: Ciao. Grazie, vorrei richiederti la canzone del
0: Quale?
1: Banco del Mutuo Soccorso,
0: Moby Dick.
1: Moby Dick, grazie. Volete. Ciao Vladi, ti auguro buon pranzo e buon inizio di settimana. Grazie, ciao.
0: Grazie anche a te, buon inizio settimana. Questa è Radio Jukebox.

il mutuo soccorso con Moby Dick su Radio Jukebox. Ciao a Walter da Partinico. 393-999-7794. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete, popolo di Jukebox?

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Biagio Antonacci con Mi fai stare bene su Radio Jukebox. Richiesta da Silvana, un bacione, ciao Silvana.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri.
0: Buongiorno.
1: Inizio settimana, un buon lunedì a tutti.
0: Buongiorno.
1: E un buongiorno a tutti.
0: Anche a te.
1: Volevo ascoltare la sigla dei Bacetti Rossi.
0: Nicolò Aiardi, bella.
1: Un bacio grande, grande a tutti. Io sono a casa e vi ascolto. Ciao ciao.
0: Che bella questa canzone. È anche tanto che non l'ascoltiamo. Io non ho finito, Nicolò Aiardi su Jukebox.

0: Niccolò Agliardi, io non ho finito, insieme ai The Hills su Jukebox, bellissima.
1: Buongiorno amico, buongiorno popolo di Radio Jukebox, Enza Yuba presente.
0: Buongiorno e ciao. Ciao Vladi, anch'io vorrei dedicare una canzone ai bambini, se posso, in particolare ai miei figli. Cara prof, Eros Ramazzotti, questo è il messaggio di Raffaele.

0: Totti su Radio Jukebox. Questa era Cara Prof. Ciao Raffaele, per i suoi figli, ma per tutti quanti i ragazzi questo primo giorno di scuola. Guardate, io sono veramente primo giorno di scuola per le prime, proprio la primissima volta, il grembiulino, i libri nuovi, i quaderni nuovi, lo zaino, il profumo di nuovo. Ah, che bello! State con noi, tra poco torniamo insieme. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. C'è un caso di streptococco, dite la verità. Basta questo messaggio nella chat di classe per innescare un passaparola di dubbi e preoccupazioni. Bisogna eseguire un tampone anche a un bambino senza sintomi. Il test rapido da comprare in farmacia è affidabile? Come distinguere un mal di gola virale da uno causato da un batterio? Tutte domande che tormentano ciclicamente i genitori con l'apertura delle scuole. Abbiamo chiesto di fare chiarezza ad Andrea Lovecchio, che è presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica e professore associato di pediatria all'Università Federico II di Napoli. Colpisce nella fascia di età tra i 3 e i 15 anni. Al di sotto e al di sopra di questa soglia le infezioni sono rare. Il batterio si trasmette attraverso le goccioline respiratorie emesse parlando, tossendo o starnutendo e tramite contatti ravvicinati. Per questo asili, scuole e palestre, i luoghi dove bambini e ragazzi trascorrono molte ore, sono gli ambienti in cui circola più facilmente. Per la stessa ragione ogni anno si registrano circa 400 milioni di persone colpite da appunto questo batterio. I sintomi tipici sono febbre alta, oltre 38 gradi, mal di gola intenso. Nei bambini più piccoli il dolore può essere così forte da portarli a rifiutare il cibo. Le tonsille possono gonfiarsi, diventare rosse, possono comparire placche, piccole macchie rosse sul palato, mentre i linfonodi il collo tendono a ingrossarsi. Un altro elemento che fa sospettare l'infezione da streptococco è l'assenza della tosse, che invece è molto frequente nelle forme virali. Nessuno di questi segnali però basta a stabilire con certezza se si è di fronte a un'infezione da streptococco. Se i sintomi lo fanno sospettare, la raccomandazione è una sola: bisogna rivolgersi al pediatra. Spetta al medico stabilire se il tampone è necessario. Chi lo ha a disposizione può eseguirlo direttamente in ambulatorio durante la visita, altrimenti si indirizza il bambino a un laboratorio o una farmacia. Questa è una battaglia che la Società Italiana di Infettivologia Pediatrica porta avanti da tempo. Non si deve andare in farmacia di propria iniziativa per acquistare un tampone rapido, tantomeno decidere autonomamente di assumere un antibiotico in base ai sintomi o al risultato. L'abitudine all'autodiagnosi, forse ereditata dal periodo della pandemia, è sbagliata, perché il tampone va sempre interpretato insieme alla visita clinica. Il rischio è assumere antibiotici senza che siano necessari. Un tampone positivo non significa necessariamente che il bambino abbia un'infezione in corso, può essere un portatore sano. Il batterio vive sulle mucose senza provocare alcuna malattia. È una condizione frequente che non richiede né accertamenti né terapia antibiotica. Il test rapido ha una sensibilità superiore al 90%, è molto efficace nell'individuare la presenza del batterio ed è frequente che lo intercetti. Quando il pediatra conferma la diagnosi, prescrive l'amoxicillina, un antibiotico a cui lo streptococco è ancora sensibile. Può associare anche un probiotico per ridurre il rischio di diarrea. I sintomi in genere iniziano a migliorare dopo 2-3 giorni dall'inizio della terapia. Se il bambino è sfebbrato, in buone condizioni generali, salvo diverse indicazioni, può tornare a scuola. Attenzione però, non sottovalutatelo, perché può colpire anche altri organi, quindi non solo le vie respiratorie alte, ma possono venire polmoniti e anche altre situazioni molto molto complicate. Grazie per essere stati con noi.

0: Marta con La Forza Mia. Dobbiamo salutare Barbara, è lei che l'ha richiesta. Aspettate un attimino, ci sono una marea di vostri messaggi. Ecco, ciao Vladi, oggi vorrei dedicare La Forza Mia di Marco Carta al mio grande amore. Un bacio, questo è il messaggio che arriva da parte di Barbara. 393-999-7794, sentiamo voi, ciao.
1: Good morning, Box Family, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, tutto a posto, sono grazie.
1: Contento, anche noi, dai, tutto bene, sì.
0: Che c'è,
1: il pensiero te l'ho mandato.
0: Grazie per la cartolina.
1: Anche il radio della cartolina.
0: Sì, eccola.
1: E a tal proposito potresti farci ascoltare. Grazie. Mandaci
0: bellissimo
1: una cartolina di Carmen Consoli.
0: Volentieri.
1: Ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Boobox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. E mi raccomando, continuiamo a
0: facciamo
1: fare i bravi.
0: Già da Gianmarco. Giusto, facciamo i bravi.

0: consoli con mandaci una cartolina. E io devo ringraziare ancora una volta Gianmarco, perché ricevere le cartoline è meraviglioso. Ecco, vi lascio l'indirizzo, non si sa mai, via Arona numero 8 10145 Torino, non si sa mai, se voi insomma ovunque vi trovate, insomma, avete voglia di mandarci una cartolina, una bella cartolina dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Toscana, insomma, Radio Jukebox, via Arona numero 8 Torino. Che carino, vai, sentiamo, ciao.
1: Buongiorno Vadi.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio settimana.
0: Ma ciao.
1: Tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Oggi una bella canzone di Vasco Rossi, siamo soli.
0: L'abbiamo...
1: Siamo soli. Ciao Vladi, la cuccia da Palermo.
0: Francuzzo da Palermo, l'abbiamo già messo Vasco Rossi, però facciamo ballare tutti? Dai, con Bill Moore.

0: 393 999 7794. Cosa c'è, Francuzzo da Palermo? Che succede? Che succede?
1: Aiutatemi, le bombole ballano, fermatevi, aiutatemi.
0: Grande Francuzzo che ci segue da Palermo, e voi dove siete? Metteteci al corrente. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Puffi con Carmela 393 999 7794. Vai, sentiamo voi.
1: Ma che quaderni nuovi in latte? Primo giorno di scuola era caccia grossa. Primo giorno di caccia si guardavano le ragazze. Quella lì è carina, quella no, quella la scartiamo.
0: Ma no,
1: quella ci sta provando lui, quella ci sta provando quell'altro.
0: Ma era questo?
1: Vladi, erano bischeri. Mamma mia, che bischeri. Ma

Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova Napoli su Radio Jukebox. Io devo andare a salutare Fabrizio. Sì, scusami, ma te l'ho mandata anch'io la cartolina, non è ancora arrivata, Fabri. No. Allora, anzi, chiedo se possono andare a controllare per vedere se la cartolina da Fabrizio Torino è arrivata o meno. Grazie. Per adesso no. Arriverà, giusto? Gianna Nannini su Radio Jukebox, meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Jukebox. 393-999-7794. Buongiorno Matteo e la sua fidanzata Maria Riva. Sara Toscano con Taki su Jukebox.

0: Tacchi su Radio Jukebox. Ciao Matteo, la fidanzata Maria.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono
0: buongiorno.
1: Maria Rosa.
0: Maria Rosa,
1: buon
0: ciao.
1: Buon inizio di settimana a tutti.
0: Grazie.
1: E buon inizio di anno scolastico anche a tutti i bambini, gli studenti e tutti. E vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Francesco Renga.
0: Sì?
1: È una vita che ti stavo aspettando.
0: Volentieri.
1: Grazie,
0: bella.
1: Ciao, buon pomeriggio e buon pranzo.
0: Grazie. 393 999 7794, ditelo a tutti, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Francesco Renga, era una vita che ti stiamo aspettando su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate lì con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

cos'erano? Gli anni 80, 87 probabilmente, giusto? Marcella Bella con tanti auguri. Buongiorno Vladi, la mia mamma Lucia oggi compie 75 anni. Le voglio urlare che le voglio bene e che ho la fortuna di avere una mamma buona e generosissima. Tanti affettuosi auguri da Donatella a tutta la famiglia. Le dedichiamo tanti auguri di Marcella Bella. Grazie, ciao a tutti e ciao Radio Jukebox, ha scritto nel messaggio. Un bacione enorme alla tua mamma, tanti auguri anche da parte nostra. È il nuovo di Jolier insieme ad Achille Lauro, si intitola Per Noi. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Joliar insieme ad Achille Lauro, questa era per noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, mi fai sentire.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: È una buona diretta.
0: Grazie.
1: E un buon lunedì a te e tutti, a tutti.
0: Bene, grazie.
1: Un bacione, ciao Andreina.

0: Carol G insieme a Bruno Mars. Ragazzi, è bellissima questa canzone, meravigliosa.
1: Buongiorno Vlad, ciao, siamo Domenico e Marietta da Messina.
0: Ciao, buongiorno.
1: Dedicare alla nostra piccola dolce Aurora, Laura di Rostra Mazzotti, che se l'hai già passata, vorremmo dedicargli più bella cosa.
0: È
1: ciao, buona
0: Eros.
1: Giornata e buon inizio settimana.
0: Amici miei, sempre Eros, Eros Ramazzotti, l'abbiamo già messo, è già andato in onda. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Questa è Radio Jukebox. We'll be right back.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Samurai J con Ossessione su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo Piero e Martina che sono insieme. Vai,
1: buongiorno,
0: ciao.
1: Flavio,
0: buongiorno,
1: sono Rosa da Luz.
0: Ciao Rosa,
1: oggi mi fai sentire per cortesia.
0: Cosa?
1: Annalisa, sinceramente.
0: Va bene,
1: un abbraccio fortissimo, buona giornata.
0: Un bacione alla nostra Rosa che ci segue da Luzzi. E voi dove siete? 393 999 7794. Questa, ditela a tutti, è Radio Jukebox.

Lisa con Sinceramente su Radio Jukebox. C'è Dina da Bisignano, sempre con noi. Un bacione, ciao Dina, vuole ascoltare Imodà come un pittore. Questa è Radio Jukebox.

0: Moda con Come un pittore su Radio Jukebox. Ragazzi, è un'altra ora, se n'è andata. No, adesso non so se sia bello, se... il fatto che le ore vadano via così velocemente. No, è vero, qualcuno, la mia giornata lavorativa finisce più velocemente, avete ragione, però il tempo passa, si invecchia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi...

con Elisa su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, visto l'orario, dove siete, cosa fate, con chi siete, questa è la mia curiosità. Devo andare a salutare subito Lina che ci sta ascoltando da un bar sintonizzato su Radio Jukebox. Posso salutare tutti gli esercizi commerciali, tutti quanti coloro che hanno la televisione sintonizzata su Jukebox, canale 254 in tutta Italia. Anzi, se il vostro televisore, trasmette le partite, ecco, è uno Smart TV, giusto? Ecco, e allora avete la chiamata della Fire Stick di Amazon, scaricate la nostra app ADN Play, oppure sul canale 254 in tutta Italia voi ci potete vedere tranquillamente. Insomma, c'è proprio il nostro aggregatore con tutte le nostre radio e tutte le nostre televisioni, tutto il nostro gruppo ADN, insomma, che è enorme, veramente. Vabbè, intanto ciao Lina, grazie, buon appetito a tutti quanti coloro che stanno

0: single con Sunshine su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox, ci siete voi e voi. No, le amiche, gli amici che ci stanno guardando, anzi saluto anche, perché io saluto sempre chi ci guarda, ma anche gli amici che ci stanno seguendo sul canale 92 su Digital e in tutta la Calabria, poi 177, 97 per la Sicilia, l'89 per gli amici del Lazio. Sono tante le televisioni connesse con noi, tutta la Toscana, gli amici di Firenze che ci seguono sul canale 78, gli amici della Liguria sul canale 77.
1: Buongiorno,
0: grazie a voi.
1: Buongiorno. Inizio di settimana. Ciao Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco,
1: come
0: ben ritrovato.
1: Stai? Io
0: bene.
1: Tutto bene, sto tornando
0: bene,
1: dal mio primo giorno di scuola. È andato bene, Vladi, primo
0: grande
1: giorno di scuola, ma anche ultimo giorno di scuola.
0: In che senso?
1: Sai perché?
0: Finisci
1: questo
0: già?
1: È stato il mio ultimo giorno di scuola della quinta superiore.
0: Ah, l'ultimo primo giorno di scuola,
1: perché
0: ok.
1: Per me il prossimo anno non ci sarà un altro primo giorno di scuola.
0: No, ho capito.
1: Quindi me lo sono goduto.
0: Perché dovete?
1: E ti volevo chiedere se non è già passata la canzone di Antonello Venditti, compagno di scuola.
0: È andato in onda, però ti mettiamo Miley. Anzi, eccola qua, è in arrivo. Ciao Francesco! Allora, questo è il primo ultimo giorno di scuola.
2: Record is on.

lì con noi su Radio Jukebox. 393-999-7794, state con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questa era Zero Drama su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Cosimo che ci segue da Catania. Ciao Cosimo, ben sintonizzato, che ha richiesto Rob.
1: Vladi, visto eccomi, che l'estate continua, sì, la cantavamo al Lido, questa al... di Tozzi, mi quale? Metti Gloria per piacere.
0: Va bene.
1: Che bellissima.
0: E visto che l'estate sta continuando. No, però il mattino e la sera possiamo dire che si sta bene. No, insomma, per quanto riguarda Torino, adesso non so per il resto d'Italia, però per quanto riguarda Torino, insomma, con lenzuolo, si dorme con lenzuolino, bello coperto anche.

0: Green con Forget You su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono in viaggio e vi sto ascoltando.
0: Grande.
1: Sto andando al mare.
0: Dove? Dove?
1: Per l'ultima settimana marina.
0: Dove andrai?
1: E allora,
0: dimmi.
1: Con questo sole, questo bellissimo cielo, voi in sottofondo che mettete un po' di musica, ma vi mettete,
0: grazie,
1: per favore, Ruggine degli Africa.
0: Va, no, benissimo, li ascoltiamo subito. 393 999 7794. Grazie a tutti quanti coloro che stanno viaggiando con la musica di Radio Jukebox. Anzi, noi vi accompagniamo.

0: Buon viaggio alla nostra amica Sara, direzione mare, esattamente dove? Ma c'è qualcuno No, perdonatemi, c'è qualcuno che la pausa pranzo fa in spiaggia? No, vabbè, voglio salutare coloro che possono, che ci stanno ascoltando, che sono lì in spiaggia. Gli stabilimenti balneari. Questa mattina Tonino D'Androsi si è dimenticato la collezione di fotografie da mandare. Niente.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
3: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne, l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incontrare. Corniciare per Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno, il secondo posto di un ottimo Verstappen.

0: classica, questa era Detto Tra Noi su Radio Jukebox. Ciao Salvo, grazie al nostro amico Salvo che l'ha richiesta, sentiamo voi.
1: Buongiorno, buongiorno. Buon lunedì a tutti e buon inizio settimana.
0: Ma grazie.
1: Saluto a tutti, saluto a mio marito, Giuseppe marito, Giuseppe tutto quanto.
0: Grazie. Guardi,
1: se mi puoi dedicare la canzone quella, la testa gira.
0: Canta,
1: oppure quella dei Nodangelo di Celentano, poi tu a piacere tuo e la dedica a mio marito con tantissimissimo amore,
0: sì.
1: A mio pubblico, alle vostre famiglie, a tutti i Drummond, a tutti ti saluto a Paolo perché ora è iniziata la scuola, a mia sorella ti mandi pure i saluti, ti saluto pure di Roma e qua e te. Ciao a tutti, Teresa da Palmonte, squida la canzone,
0: no,
1: che tu ripeto sempre,
0: no.
1: Ciao, un bacio a tutti, Teresa da Palermo.
0: Eccola.
1: Ciao a tutti, ciao Bladi. Ciao Pino, ti amo.
0: Un bacione, ciao a Teresa che ci segue da Palermo. 393 999 7794.

0: Era Madonna con noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Andiamo a salutare Claudio che ci segue da Palermo, vuole ascoltare Alberto Uso. Oh, lui adora questa canzone probabilmente, giusto? Quando insieme a J-Ax di Alberto Uso. Questa è Radio Jukebox.
1: Settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Russo insieme a J-Ax quando Claudio da Palermo, oggi senza voce, ha scritto: ciao Claudio, un saluto enorme, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Che ecco. Novara, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Anche a te, se mi puoi mettere una canzone di Modà e la dedico a Francesca di Gattinara, con tanto abbraccio e tanto amore.
0: Ciao Alessandro, che carino, ok. Però arriva dedica di Ernia, grande Ernia. Un salutone Alessandro che ci segue da Novara per l'amica di Gattinara, giusto? Questa è Radio Jukebox. E voi dove siete?

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Era Dale. Scusatemi, Ernia. Con dedica Daily, ecco Dalio Daily, adesso non so come sia, vuole ascoltare il brivido di Guè Pequeño Marrakech.

0: Cash con Brivido su Radio Jukebox. Ciao Dani. 393 999 7794. Questo è Radio Jukebox. Ditelo a tutti, anche ad Alexa. Alexa, apri Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Claudio Baglioni, io sono qui su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Buongiorno Lara.
1: Buongiorno Vlad, signor Tonino Appegnano, come andiamo? Tutto a posto?
0: Bene, bene.
1: Sono qua a Savaglio. Vogliamo, dai.
0: Sì, buon lavoro.
1: Niente, tu come stai? Tutto bene?
0: Bene, bene, bene.
1: E se mi puoi salutare il principale Bubu.
0: Bubu, ciao.
1: Un lupo che canta sempre, l'amico mio.
0: Grande.
1: Gabriele.
0: Bene, ciao
1: e
0: Gabriele.
1: E poi se ci deve dire a Provolotto che travagliare, perché non è che si può mucciare sempre e io le cercare per travagliare, non si può fare così, va, dicillo, va, fa molto favore, dai.
0: Scusa.
1: Dai, fammi scutare una canzone di Guns N' Roses, così ne ripicchiamo una picca che ho il lunedì, dai.
0: Una picca.
1: Ti saluto, dai, un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao, allora, ammucciare e picca. Scusate, che significa? Ammucciare, detto ammucciare, giusto? Ammucciare, epica. 393 999 7773. Scusatemi, ma è di Alpignano. No, dovrebbe. Né, invece no. Insomma, è di Alpignano, provincia di Torino, è di Alpignano. Ah, le origini non sono quelle, ok. Che significa ammucciare, grazie.

0: Guns N' Roses con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Swiss Child of Mine, vai, sentiamo. Grazie tanto a voi.
1: Vladi, ammucciare significa che si nasconde, nascosto, capito?
0: Ho capito. Allora, vedi, grazie. Chi è che me l'ha scritto questo messaggio? Bellissimo, grazie, perché è stato. Allora, Loredana, ciao. Scrive: allora, ammucciare uguale nascondere, picca uguale poco, e siciliano, ma siciliano appena accennato, proprio appena, insomma, l'amico di me. Però grazie, allora, a picca significa poco, grazie, perché aveva scritto ne ripigliamo una picca.
2: Ammucciare vuol dire nascondere, anche in calabrese lo dicono.
0: Ah, è la stessa cosa. Ho capito. Vedi. No, vabbè.

0: Rosetta che mi ha scritto, vuol dire nascondersi, e in siciliano anche Rosetta, è bello. Grazie.
1: Abbucciare vuol dire nascondere, Vladi.
0: Vedi? Allora, scusate, allora giochiamo ad ammucciare, giusto? Insomma, giochiamo ad ammucciare, ci può stare. Insomma, e giocare a nascondino. Detto bene. Rosa, ciao, Vladi. Io ho iniziato oggi la mia ultima settimana di lavoro e poi finalmente andrò in vacanza. Un saluto a tutti. Se non è ancora passata, vorrei ascoltare Fiorella Mannoia. Se no, fai tu. Io purtroppo vi ascolto a singhiozzo col mio lavoro. Questo è il messaggio di Rosa da Pinerolo. Rosa. No, però. Allora, Rosa cara, ma adesso siamo tornati tutti, tu non puoi pensare alle vacanze. Siamo tutti qui, tu non ci puoi lasciare. Pensaci un attimo, rimaniamo ancora insieme. Non è il periodo di vacanze, era prima.

0: Fiorella Mannoia. Salutiamo Rosa da Pinerolo, pronta per andare in vacanza. Ciao Rosa, un bacione enorme.
1: Vladi,
0: buon lavoro.
1: Si dice giochiamo alla mucciatella.
0: Com'è che si dice giochiamo alla mucciatella?
1: Vladi, si dice giochiamo alla mucciatella.
0: Giochiamo alla mucciatella. Che carino. Questo è siciliano, calabrese, cosa? Vabbè, state con noi? Tra poco torniamo insieme, voi aiutatevi, popolo.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi con Volevo essere un duro, richiesta da Vera e David. Ciao.
2: Buongiorno Vlad.
1: Buongiorno.
2: Sono Lia.
1: Ciao Lia,
2: mi
1: buongiorno.
2: Mi metti la canzone Cenere per mio marito, con tanti bacioni alla mia amica Katiuscia, che le voglio tantissimo bene, e agli ascoltatori. E buon inizio settimana. Bacioni, Lia.
1: Grazie, ciao Lia. 393 999 7794.

0: abbiamo qualche graziosada, cioè, vabbè, sicuramente tutte le mie amiche sono graziose. Allora, qui vedo che Elvis Crespo su Radio Jukebox. Salutiamo Carmine che ci segue da Torrione. Siete fantastici. Scusatemi, dov'è Torrione? No, Carmine, dove si trova? No, è la prima volta lo sento. Torrione, dove si trova Torrione? Grazie. C'è qualcuno che può aiutare? 393-999-7794. Ciao Carmine, intanto. Torrione. Vabbè, tra poco Renato Zero. Giusto, magari. Salve, vorrei fare una dedica al mio collega Stress Gaetano, magari di Zero, tra poco.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima. Ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Renato Zero era magari sulla Radio Jukebox. Leggiamo il messaggio. Vorrei fare una dedica al mio collega Stress, lo chiama così Rosy, e che si chiama Gaetano, magari di Zero per i nostri angeli che sono in cielo, ha scritto nel messaggio. 393 999 7794, ci siete voi, popolo di Jukebox. Ciao
1: Ela, ciao dolcezza, sono Antonella. Oggi gentilmente mi piacerebbe ascoltare la canzone di Salva Da Vinci, Poesia. Volentieri. Se fosse possibile, se è andata in onda, mi associa a qualcuno, va benissimo, Vladino, non ci sono problemi. Saluto tutto Radio Jukebox, un bacio affettuoso per te, un abbraccio idem anche affettuoso. Saluto Aquaman, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo, e mando un grosso bacione alla mia dolce figlia Desiree. Saluto il mio amoroso Carmelo e mio figlio Samuel. Ciao dal paradiso dei sapori.
0: 393 999 7794.

0: Salerno, grazie anche a Carmine, ciao
1: Vladi, Torrione è un quartiere di Salerno,
0: sì, me l'hai detto,
1: infatti
0: anche
1: fanno anche un dolciume là, il Torrione Sebaste,
0: ma non è vero.
1: Ciao da Marco Acove, la
0: Marco
1: domani.
0: Ma non è vero, no, non confondere, dai.
2: Ciao Vladi, come
0: ciao.
2: Va?
0: Bene,
2: sono
0: bene.
2: Francesca, ciao, questa Francesca. Mattina mi piacerebbe sentire la canzone Controvento di Arisa.
0: Ah, bella.
2: Un caro saluto a te e tutto l'altro jukebox.
0: Voglio salutare gli amici del Torrone Sebastian, giusto? Insomma, no, vabbè, che

0: Elisa con Controvento su Radio Jukebox. Voglio andare a salutare anche Beppe, che ha richiesto nuovamente una canzone. Beppe, ti abbiamo già accontentato, siete tantissimi, io devo ringraziare veramente tutti quanti voi, perché siete veramente numerosissimi. Vi voglio bene.
1: Ciao Vlad. Ciao. Buon pranzo a te e alla grande famiglia di Radio Jukebox.
0: È grandissima questa famiglia.
1: Mi faresti sentire
0: posso ricordare
1: Fabrizio Moro con Ho bisogno di te?
0: Certo, tra poco.
1: Grazie e un abbraccio forte.
0: Grazie,
1: Andreina.
0: Grazie. Ciao. Andreina, ne approfitto visto che Andreina ha detto famiglia, grande famiglia di Jukebox, e vostro nipotino che sarei io, 15 novembre, compio gli anni. Per questo pensate, pensate al regalino per il vostro nipotino,

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: bisogno di credere.
1: Fabrizio Moro con Ho bisogno di credere su Radio Jukebox. Buongiorno Andreina, anzi buon pomeriggio. Ciao.
2: Ciao Vladi, ciao. Sono Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
2: Mi potresti mettere...
1: Cosa? Dimmi.
2: 90 minuti d'applausi di Salmo.
1: Va benissimo. Ascoltiamo subito. Finito scuola? No, primo giorno.

0: Jukebox su Radio Jukebox, 393 999 7794, numero a disposizione. Piccolo Tommaso, ciao, buongiorno,
1: buon inizio settimana carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Massimo,
1: passato un bel weekend?
0: Sì,
1: spero tanto, meno male.
0: Da venerdì sera che
1: fai ascoltare la canzone del rettore, che l'ha scritta pensando a me.
0: Dai,
1: splendido,
0: quale?
1: Splendente, ok? Dai, battute aperte. Dai, che
0: mamma
1: ci sentiamo
0: mia.
1: Domani. Auguro un buon pomeriggio a te e a tutti gli altri ascoltatori. Ciao, ciao.

0: Donatella Rettore con Splendido Splendente. Massimo, giusto? Dedicata a lui. Ha detto così, forse.
1: Eccoci qua per un'altra settimana.
0: Ciao,
1: insieme.
0: Buongiorno.
1: Spero stai bene.
0: Bene, bene.
1: Ti
0: bene,
1: volevo chiedere oggi per favore se era possibile sentire la canzone degli ABBA, Zen Sin Queen.
0: Va bene.
1: Per una buona giornata e una buona settimana a te e a tutti gli ascoltatori da Anna Maria. Grazie.
0: Grazie, grazie a te Anna
1: se
0: Maria.
1: Se possibile aggiungi gli auguri a Cristina che ieri ha fatto il compleanno. Cristina Di Vigliano.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Cristina.
1: Ciao.
0: Tanti auguri a te Cristina, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Cristina, tanti auguri a te. Arrivano i Queen, questa è Radio Jukebox.

0: Abba con Dancing Queen. Ragazzi, siamo quasi giunti al termine, ci sono una marea di vostri messaggi.
1: Mamma mia, buon pomeriggio dai poveri ma belli di Montalengo e
0: Eccoli.
1: Sud, da Michele
2: e Marco.
0: Sempre tardi,
1: devo
0: loro.
1: Dire con onestà. Dimmi. Che in mattinata ho faticato molto,
0: Ma dai, cosa hai fatto?
1: Non mi capitava da molto tempo, però ahimè sarà là. Sarà che qui fa ancora caldo.
0: Ma che succede?
1: Sarà il fatto che, sai, il weekend mi affatica particolarmente. Stamattina ho tribulato molto, ma dico molto, a far saltare il pisellino in padella. E l'età avanza.
0: Sì.
1: Quindi ho bisogno di un po' di carica. Avrei bisogno di un po' di carica. Quindi ti richiederei Ice MC con Tinka Bad Way. La voglio dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. Oggi in particolare citiamo gli amici belli e terribili dell'arme. E ti auguro buon travaglio. Un abbraccio grande grande, dai tutela!

0: Mega Bad Away su Radio Jukebox, ragazzi, siamo in ritardissimo, mi lascio la casa. E io come faccio poi senza di voi, io sentire la vostra mancanza.
1: Ciao, ciao. Oggi una cosa molto veloce, sono in ritardo.
0: Sì.
1: Un in bocca al lupo solo a mio marito, sì, che si sta sottoponendo un intervento al ginocchio.
0: Andrà benissimo. Ciao.
2: Ciao Vladi, buon pomeriggio, domani da Francuzzo. Ciao Vladi.
0: Ma ciao Francuzzo da Palermo,
1: ciao Vladi,
0: le bombole suonavano e ballavano.
1: Un bacione grosso, ciao.
0: Grazie, ciao. Ci ritroviamo domani intorno alle 10, sempre qui su Jukebox. Mi raccomando, ditelo a tutti. Ah raga, ma proprio tutti, quelli che non mi ascoltano devono ascoltare Jukebox, va bene? C'è qualcuno che non ascolta? Perché sono antipatico io? No, dai! Ma non sono antipatico, sono bravo. Potete dire. Vabbè. Fate quello che volete, però ascoltatevi, ciao!
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

0: 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 776.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Classic.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: te.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
3: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incontro. Corniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
6: Lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407.

0: 9 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: CNR, giornale radio.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Let's go.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico!
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: CNR, giornale radio.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
5: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima, ogni partita, indipendentemente se sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
4: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
6: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere la gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente... Non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
4: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45. Soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
7: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
4: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni, sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
8: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti. Il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
4: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5.

0: quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennett Club.
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati, giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Vola il prezzo del petrolio, il Brent quotato sopra i $109 al barile, male Piazza Affari che cede l'1,7%. Continua a volare anche il prezzo dei carburanti, la benzina 2,10 al litro, mentre il diesel supera i 2,20 ai massimi anche il prezzo del gas. La quotazione ad Amsterdam sfiora gli 84 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, Napoli, arrestato un giovane di 26 anni, indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne, i fatti risalgono al 2 agosto scorso. Calcio Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8285.
1: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
0: L'economia.
3: Chiusura pesante per Piazza Affari che, dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennett Club.
0: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
0: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8249.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Sognavo per noi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Il 19 settembre al Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco arriva la Holly Splash, la corsa colorata all'aperto per tutta la famiglia. Iscriviti subito, i primi 250 posti sono gratuiti e tutti i partecipanti riceveranno il kit con maglietta e colori. Non perdere questo appuntamento all'insegna del divertimento. Info e iscrizioni su centrolefornaci.com.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Sei pieni due tali preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0866

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
4: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation,

0: brano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 1 2

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
3: Da cosa l'hai capito?
2: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
1: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte.

0: Vendiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
1: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
0: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox, Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 3 5 9.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
1: Che nome dai d'un

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: Milano lo puoi richiedere con il codice 6037.
1: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: Encore un dimanche, qui s'achève. Encore un dimanche, qui crève.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

puoi richiedere con il codice 8075. Something so out of the ordinary.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: girl one time.
1: Well, classic ass.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8479.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

vita. Era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7.